0: Mela melo mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Mela melo mio giso mela
1: mela no mio giso
0: mela Waro kanale
1: mela
0: Warimanale
1: mela
0: Amore si resione.

0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dive. Continue your bliss.
1: Mela lo mi aki somera,
2: mela lo mi aki
1: somera. Baro kanale,
2: mela.
1: Abari manale,
2: mela.
1: Amore si resione, mela,
2: mela,
1: mela.
2: Mela no mi aki somera.

0: Mela melo mio kiso mela
1: mela melo mio kiso mela
0: mela melo mio kiso mela
1: mela no mio kiso
0: waro kanale
1: mela
0: waro manale
1: mela
0: amore si resione.